Asempa 94.7 FM. Yada so etin kunja so. Nonkuno abapa on simano enkuno.